logica e fisica, la matematica non può fallar, non può fallar, non può fallar. Piano, per carità, se in questa musica non siano unisoni, tritone e dissoni, vuol fulminar. Dell'arte medica con tutti i recipi, con mille cavale dell'aritmetica, dell'oleocato con tutti gli eccetera, voi lo vedrete, saprò triofar, voi lo sapete, saprò triofar, saprò triofar, saprò triofar. Caro signor dottore, lasciatamente anch'io vi dico una ragione. Con la tessata, con l'onda, la bussola, con la amabile visione sola, certa sicura, saprò ritrovare, saprò ritrovare. Se mi diceste che cosa è impossibile, quel vostro petto di tigre inflessibile, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, vorrei spalancar, vorrei spalancar. Molto tenuto io sono alle finezze sue.